Siamo in direzione di Kaipura, insomma, Italia, Fernanda, insomma, Octavio Schengi, insomma, Aclia, Cialin, saludos, saludos, Ning a mi papi, Pedro Liquining, in alto tala, qui un guicho, yaya Pedro Liqui, insomma, Italia, Camachuri Fernando, Cachamun, saluditos, Kai, Aracuno, Ayuyakta, manda, chi ti rimanda? Insomma, Italia, Prince, che ti guicci tu, che Yugunaria, Karan, Cuccio, manda, scappagraccio, scappagraccio. Cusci cusci le accatti un cime di agisci che mai un'aria e Dio sia una pasca scina 38.5 FM Canguna Canguna Radio Patricio Nova Ningalipuncia Lipuncio Yongi Snami di Sconaglia pur un turista cattivo se già salonati tu che è una Uyanguichi Yongichum Marcaia Juan Miguel Cimbo Yongi Cambasia Yongi Samatalia Sindiara compadre Oscar, Chimbo, Yeshakatiungi, Alipunja, Alipunja, Tukui, Tukui, Ayugunama, Nakiwarapunchi, Kai, Tuta, Mandapi, Yakishkuna, Tukui, Yugunama, Tukui, Yugunama, Yungichu, Francisco, Kotundu, Yangi, San Pedro de Azularga, Man Fabiolas, Uyangi, Chilmar, Kati, Alipunja, Alipunja, Chinidera, San Francisco, De Kotundu, Yeshakatiungi, Francisco, Mama Celina, Alipunja, Alipunja, Nasadan, Saludan, Chitukui, Tukui, Yugunama, Mamma con ama se Dio si mattaglia ben di si ascia e una pace che ti ci dice da chi scende la scendere mamma Terena Uyongi in Santa Clara, San José Uyongi, mamma Terena, tia Lucy Uyongi c'è un vizio angel era primo angel, Yaya Guna si mattaglia Dio ben di si ascia che ti ci da chi scende una lega e punge con la scendere tubi, comunità tu scatti un vizio libera del rio Napo su mattaglia per scatti un vizio tubi, tubi Yaya Guna e io si mattaglia che un'ara Shinjo Sarakuyacho, Ali Kosegunana, Awechikatingawa, Nyokan Churiguna, Kushiguna, Rigusha Katinuchu Nisha, Mana Nyokan Chigawa Kimana Kosegunan Rishinanchi, Ali Kosegunan Samatewa Ona, Nyokan Chira Rigusha Rinuchu Nisha, Etakiwan Samatalia, Samatalia Uya Kanchi Dekishkuna Yaya, Yaya Takiwana, Nyashamananga, Nyashamunanga, Kikanich Kikanich Sedarmukuma, 09-69-500-323. 09-69-500-323 Sina Sardanchi Tukui Padre Gunara Karan Parroquio Shakatiungichi Sina Yara Karan Kitilipi